0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. 1 2 1 2. Check check.
2: Parlo mo bene.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3:01.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4 e 3 minuti.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Radio Vicenza.
4: La radio che parla di te.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: che in questo 7 settembre, e sembra un gioco di parole, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi e naturalmente sbirciamo tutti i segni dello zodiaco. Ariete, novità in vista per chi è alla caccia dell'anima gemella. Toro, l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste nel vostro lavoro. Gemelli, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Cancro, ottime chance sul lavoro per compiere, perché no, un passo in avanti, magari un avanzamento di carriera. Leone, oggi agirete con prontezza e forza di decisione. Vergine, la vostra sensibilità verrà amplificata a dismisura. Bilancia, accettate un consiglio su una questione che vi sta a cuore. Scorpione, faticherete un po' a condurre in porto i vostri progetti. Sagittario, contate sull'appoggio del vostro partner in amore. Capricorno, non siate intransigenti, rischierete un, che ne so, una piccola delusione. Acquario, preparate il terreno adatto a un miglioramento generale e Pesci, non strapazzatevi troppo. Tenete d'occhio costantemente la vostra salute. Anche per questo 7 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hit music station.
3: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buon inizio settimana, buon lunedì mattina a tutti, 7 di settembre, 250esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 115 giorni. Firmato

0: succederà?
1: I principali avvenimenti che si sono verificati il 7 di settembre. Partiamo dall'anno 70, quando Tito, figlio dell'imperatore romano Vespasiano, occupa la città di Gerusalemme. 1303 viene dato lo schiaffo di Anagni a Papa Bonifacio VIII. 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 paesi europei per la diffusione della GSM.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: anni VIP, facciamo tanti auguri a Sergio Rizzo. Giornalista, scrittore tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera, nato in Piemonte ad Ivrea nel 1956.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda la Santa Regina di Alise e San Grato d'Aosta. San Grato d'Aosta è il protettore dei vigneti.

0: Era il 7 di settembre del 1927 quando veniva costruito il primo televisore elettronico della storia. Due anni dall'invenzione di Baird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, l'inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Il prototipo prende vita nel suo laboratorio di San Francisco e appare rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli basati su un sistema meccanico, poiché sia l'apparecchio di ripresa delle immagini che quello di trasmissione delle stesse sono dotati di un dispositivo elettronico.
1: E ho pensato che fosse una scusa, quella fretta vestita da strana abitudine. Ho creduto che fossi delusa.

0: fare l'amore.
1: I principali avvenimenti che si sono verificati il 7 di settembre, partiamo dall'anno 70, quando Tito, figlio dell'imperatore romano Vespasiano, occupa la città di Gerusalemme. 1303 viene dato lo schiaffo di Anagni a Papa Bonifacio VIII. 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 paesi europei per la diffusione

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio Vicenza.

0: 7 di settembre, quella di oggi, è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'inquinamento atmosferico. Siamo arrivati ai saluti, buona giornata, ci risentiamo domani.
1: Brioche e cappuccino.
2: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Ali Per, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: All the hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza-Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ligabue, qualcosa per te, la canzone che apre la nostra mattinata e il buongiorno Vicenza di oggi, 7 settembre 2026, quindi apriamo una nuova settimana, quindi prendiamo insieme il primo caffè della giornata ma anche della settimana. Buongiorno da parte di Marco Picchio, le nostre due orette non ce le toglie nessuno, quindi piene di ovviamente musica. Abbiamo tante notizie per voi, non tutte belle ovviamente, perché purtroppo sapete come funziona diciamo come funziona nei notiziari, ma come funziona anche nei programmi come il nostro, perché andiamo a raccogliere le notizie più importanti del nostro territorio e non sempre purtroppo sono belle. Dunque 371, questa invece è la bella notizia, potete comunicare con noi quando volete tranquillamente con WhatsApp 371 1200 116, vi aspettiamo lì. Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Cesare De Cremonini con Alaska Baby alle 7:16 su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, ripartiamo. Allora inizia una nuova settimana e anche le prime notizie. Attorno alla Fiera di Vicenza, in occasione di Vicenza Oro, che finisce domani, tra le altre cose, sono scattati controlli rafforzati da parte delle forze dell'ordine. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulle aree intorno ai padiglioni e sui parcheggi. I controlli hanno permesso di individuare diverse persone con precedenti, in alcuni casi di far scattare i fogli di via. Sono state inoltre sequestrate anche armi, cioè, diciamo arnesi più che armi, ritenuti sospetti. Già nei giorni dell'allestimento erano stati emessi due fogli di via nei confronti di persone notate nei parcheggi con affare sospetto. L'attività di prevenzione proseguirà per tutta la durata della manifestazione, quindi anche per la giornata di domani.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
3: Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look.
4: You so fucking precious.

0: Bellissima Ed Sheeran con Camera alle 7:23, facciamo pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Maiara Booster, che carina, alle 7:28 qua in diretta su Radio Vicenza. Allora, attenzione che fra poco, tempo 3 minuti, anche un po' meno forse, arriva il nostro oroscopo di oggi, quindi le pilloline, diciamo gli input per ogni segno zodiacale per la giornata di oggi.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio

anche in questo 7 settembre, e sembra un gioco di parole, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi e naturalmente sbirciamo tutti i segni dello zodiaco. Ariete, novità in vista per chi è alla caccia dell'anima gemella. Toro, l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste nel vostro lavoro. Gemelli, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Cancro, ottime chance sul lavoro per compiere, perché no, un passo in avanti, magari un avanzamento di carriera. Leone, oggi agirete con prontezza e forza di decisione. Vergine, la vostra sensibilità verrà amplificata a dismisura. Bilancia, accettate un consiglio su una questione che vi sta a cuore. Scorpione, faticherete un po' a condurre in porto i vostri progetti. Sagittario, contate sull'appoggio del vostro partner in amore. Capricorno, non siate intransigenti, rischierete un, che ne so, una piccola delusione. Acquario, preparate il terreno adatto a un miglioramento generale e Pesci, non strapazzatevi troppo. Tenete d'occhio costantemente la vostra salute. Anche per questo 7 settembre è tutto con l'oroscopo. A domani.

0: Camera con Hang Yourself qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:36, ben svegliati a quelli che hanno già aperto gli occhi e stanno lì belli pronti per affrontare la giornata, colazione, lavaggio denti e vai. Allora, notizia questa che riguarda l'area fluviale del Brenta, 9 appunto lungo l'area fluviale del Brenta tornano a far discutere rifiuti abbandonati e atti di vandalismo. L'Ova si è stata trasformata in una sorta di discarica con materiali lasciati nell'ambiente, panchine danneggiate addirittura. Una situazione che pesa sulla collettività e che stona ancora di più in una zona considerata di grande interesse naturalistico e turistico. Il sindaco parla di un problema legato all'inciviltà di pochi che finisce però per ricadere su tutti. L'amministrazione vuole intervenire non solamente per ripulire l'area, ma anche per valorizzarla e renderla più fruibile. Insomma, il Brenta potrebbe essere una bella risorsa per il territorio. L'obiettivo è farlo tornare a essere praticamente vissuto come tale.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

c'era Summer con Home Wrecker qua sulla di Vicenza. Allora, come vi trovo? Ancora in disabilità, come si dice, nel senso che vabbè ragazzi, comincia la settimana, poi oggi è il 7 settembre, e in alcune zone d'Italia oggi, dunque a Bolzano, sicuramente a Bolzano iniziano le scuole, devo verificare quando cominciano qua da noi, adesso controllo il giorno esatto, ma non credo oggi. In ogni modo ragazzi, dovete cominciare a prepararvi anche voi, perché presto sarete chiamati in causa anche voi a svegliarvi a quest'ora presto di mattina, non solamente magari i vostri genitori che vanno al lavoro. Fra poco diamo un'occhiata anche alla viabilità per tutti gli amici che sono in viaggio. Intanto c'è Madame con Disincanto.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla A27 Mestre Belluno per un tamponamento tra un'auto e un camion avvenuto tra Vittorio Veneto Nord e Fadalto verso Belluno. Da questa mattina si transita a senso unico alternato sulla statale 47 della Val Sugana tra Rosà e Pianello per lavori fino al prossimo mese di dicembre. Dalle 8 di questa mattina nuovo cantiere anche sulla statale 51 bis di Alemagna all'altezza di Calalzo di Cadore e si viaggia a senso unico alternato fino alle 18 dell'11 settembre. E transito a senso unico alternato anche sulla statale 641 del Passo Fedaia tra la diga della Fedaia e il passo per lavori tutti i giorni dalle 7 alle 18 fino al prossimo 23 novembre. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Alex Warren con Eternity qua su Radio Vicenza. Buongiorno, siamo a Monticello Conte 8, dove arriva una svolta l'inchiesta sulla morte di Tiziano Segato, il 64enne trovato senza vita a Cavazzale lo scorso aprile. La procura ha chiuso le indagini e contesta ora al giovane coinquilino Victor Tamashuk l'omicidio volontario. Secondo l'accusa, Segato sarebbe morto dopo una violenta aggressione all'interno dell'abitazione. L'uomo, Tamashuk, che si trova ancora in carcere, inizialmente era accusato di omicidio preterintenzionale. La nuova contestazione rappresenta quindi un cambio importante nell'impianto dell'accusa e potrebbe portare al processo. La vicenda era emersa il 2 aprile, quando lo stesso giovane aveva dato l'allarme per la morte del coinquilino.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Che bella era Santana con Smooth alle 8, ma non lo devo dire io. No, questo non è un compito mio dare l'ora esatta. Va bene, sono Marco Picchio, finisce la prima ora di Buongiorno Vicenza, quindi adesso ci colleghiamo con la redazione per la nostra pagina informativa delle 8. A dopo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa. Mentre nel governo Meloni, commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
7: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%. I socialdemocratici crollano al 9%. Stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%, migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco, per Tajani è una pessima notizia.
6: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino. Jenny De Gaetano.
8: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
9: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati per un incidente sulla 4 Brescia-Padova, si verificano code tra Soave e Veroneste in direzione Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Quanto è piccola sta cosa?

0: Arietta, Angelina Mango insieme, Che bella vita, la canzone che apre la seconda ora del Buongiorno Vicenza di oggi, bella, molto bella, una bella novità. Allora, sono le 8:08 minuti, io sono Marco Picchio, salve, ben trovati. Dopo la pagina informativa dall'Italia e dal mondo, torniamo alle nostre notizie, quelle dal territorio. Vi ricordo velocemente anche il nostro WhatsApp, se volete interagire con noi, magari vi va di inviarci un messaggino, quindi comunicare un saluto, quello che volete, commentare, 371-1200-116. Si riparte con Mick, Fabulous.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: una delle più belle canzoni di Giuni Russo, un remix, questo però devo dire molto interessante, molto fresco, molto estivo, ma quello che conta è che la canzone è veramente bellissima e la voce di Giuni è sempre superlativa. Siamo alle 8:15 praticamente, buongiorno, e adesso parliamo della generazione Z, che sembra sempre più distante dalla politica tradizionale, ma questo non significa che i giovani siano disinteressati alla società. Poi in realtà questo emerge da un rapporto discusso a Tiene durante la Alda International School con studenti e docenti arrivati da tutta Europa. Gli under 30 partecipano soprattutto quando ci sono temi concreti e vicini al territorio, mentre restano ai margini dei partiti e delle forme classiche di partecipazione. Insomma, meno politica tradizionale, ma più attenzione alle questioni locali che toccano direttamente la vita quotidiana. Secondo gli esperti, proprio il coinvolgimento nelle istituzioni locali potrebbe essere una strada per riavvicinare i giovani alla democrazia. Quindi una generazione forse disillusa, posso dire anche giustamente, dalla politica, ma non necessariamente disposta a stare a guardare.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Oh, Father, tell me

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

Gorillaz con Bizarrap, cara Jackson, era Orange County alle 8.27 qua su Radio Vicenza. Buongiorno. Allora, facciamo la conta dei caffè. Dai, io sono a quota 2. Uno prima di andare in onda, tipo alle 7:05, e l'altro durante il notiziario alle 8. Ragazzi, scusa, cioè io mi quando c'è il notiziario mi do, vado a prendermi il caffè. Voi invece mi avete battuto più di due addirittura, qualcuno, fatemi sapere. Dai, vediamo a che punto siamo con il caffè della mattina. 371 1200 116. Intanto c'è tanta musica che ci aspetta come sempre, e volevo ricordarvi, mi raccomando, attenzione, di seguirci anche sui nostri canali social. Vi aspettiamo anche su Facebook e Instagram con tante cose importanti, tra cui le nostre breaking news che pubblichiamo costantemente con tante notizie importanti dal territorio.

0: Shiva, Lazza, Sfera e Basta con Mayday alle 8.34. Buongiorno e eccoci qua ancora con le notizie. Siamo sul Baffelan, nelle piccole Dolomiti, dove è avvenuto un grave incidente per una 25enne di Valdagno impegnata in un'arrampicata. La giovane è precipitata per circa 15 metri sull'ultimo tiro del pilastro Soldà durante la salita incordata. Nella caduta ha battuto la testa contro la roccia, riportando un trauma cranico e rompendo il casco. È scattato subito l'intervento del soccorso alpino di Schio con il supporto dei soccorritori di Recuaro Valdagno. La 25enne è stata recuperata con il vericello dell'elicottero e trasportata all'ospedale di Vicenza. Le sue condizioni sono gravi, il compagno di cordata invece è rientrato con i soccorritori dopo l'intervento.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: 8:41, Kumbaya, Zerb, Sofian Zau qua su Radio Vicenza. Buongiorno, e adesso torniamo a Vicenza, al Teatro Olimpico. È andata in scena la terza edizione del premio Città di Vicenza, dedicato a chi si è distinto per il bene della comunità. Sono stati assegnati 8 riconoscimenti tra medaglie e targhe. Le medaglie d'oro sono andate ad Anna Maria Bertoldo, impegnata da anni nell'educazione di ragazze in Bolivia, e a Cesare Benedetti per il suo impegno nel lavoro, nello sport e nel volontariato. Una targa alla memoria è stata invece consegnata alla famiglia del professore Diego Peron, storico vicepreside del liceo Quadri e figura molto attiva nel sociale. Un riconoscimento, insomma, a persone in realtà diverse accomunate da una cosa: aver dato qualcosa in più alla città.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Alessandra Amoroso, anche lei è venuta a trovarci nella nostra mattinata di Buongiorno Vicenza alle 8:48. Abbiamo ancora un po' di minuti, li impieghiamo con magari qualche notizia e ovviamente la musica. E adesso, ragazzi, energia pura, perché abbiamo Lady Gaga con Perfect Illusion. Buongiorno.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: C'era Mel Smith nella nostra mattinata in chiusura del Buongiorno Vicenza, il primo appuntamento della settimana, 7 settembre, lunedì. Allora ci diamo appuntamento per il nostro consueto primo caffè della giornata, domani mattina, quindi martedì. Rifacciamo tutto dalle 7, mi raccomando, presenti tutti quanti. Vi consegno una lunga mattinata che prosegue con Tutti in Centro poi dalle 10 insieme alla Vale. E adesso noi abbiamo il nostro disco Remember che ci riporta agli anni 80 con le Bengals, se vi ricordate, allora ricorderete anche il pezzo che ascolteremo adesso, Walk Like an Egyptian. Un bacio da Marco Picchio, ciao, fra poco le news.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: No, ma dai, è incredibile! Ma si saranno sbagliati!
6: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
7: Ali migliora la vita.
8: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo. L'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative für Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un rinnovato saluto sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso. Si verificano code tra Montebello e Verona Est in direzione Milano e si rallenta con code tra Somma Campania e Verona Sud in direzione Venezia. Sulla 4 Padova-Venezia per traffico intenso si procede lentamente tra il bivio A13 e il bivio per la 57 in ambo le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per il traffico sostenuto tra Venezia e Castellana verso Trieste e nella stessa direzione tra Terraglio e il bivio per la 27. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

anche in questo 7 settembre, e sembra un gioco di parole, vediamo che cosa gli astri hanno preparato per noi e naturalmente sbirciamo tutti i segni dello zodiaco. Ariete, novità in vista per chi è alla caccia dell'anima gemella. Toro, l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste nel vostro lavoro. Gemelli, giornata caratterizzata da influssi piuttosto contrastanti. Cancro, ottime chance sul lavoro per compiere, perché no, un passo in avanti, magari un avanzamento di carriera. Leone, oggi agirete con prontezza e forza di decisione. Vergine, la vostra sensibilità verrà amplificata a dismisura. Bilancia, accettate un consiglio su una questione che vi sta

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme.
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A causa di un incidente, rallentamenti sulla A31 della Valdastico tra le uscite di Santa Margherita d'Adige e Noventa Vicentina verso Piovene Rocchette, trafficata la tangenziale di Mestre con code tra Terraglio ed il bivio per la A27 in direzione di Trieste. Sulla A4 Milano Venezia, per il traffico intenso, ci sono code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Ancora sulla A4, per un incidente da poco risolto, code tra Montebello e Soave verso Milano. E a Lido di Venezia è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica, giunta all'83esima edizione. Per l'occasione l'azienda del trasporto veneziano ha incrementato il servizio di navigazione tra la terraferma e Lido di Venezia, incrementate anche le corse di molte linee autobus che percorrono le strade del Lido. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini, io

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami tossicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Padova-Venezia si rallenta per traffico intenso tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si verificano code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sempre per traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code in direzione Milano tra Montebello e Soave. Anticipiamo che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits.
8: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Nuova settimana del nostro Tutti in Centro. Eccomi qua, miei cari fanciulli, le 10, sono puntualissima ad iniziare anche questo nostro lunedì, questa nostra mattinata. Buongiorno da tutti noi di Radio Vicenza, buongiorno dalla Vale, pronta e presente anche oggi fino alle 13.

0: È il nostro lunedì questo, che mattinata intensa, mamma mia, tante cose da dirvi e tante cose da raccontarvi, ma dare lo spazio anche alla nostra redazione è fondamentale, perché ogni punt'ora ci informa delle news, di quello che accade nel mondo, e sono tante le cose purtroppo che stanno accadendo. E poi ovviamente viabilità e meteo sempre protagonisti in questa settimana, in questo lunedì, con me fino alle 13, dove vi aspetto con un saluto al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai! A settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ne volete un po' di notizie fresche fresche da fine estate? Certo, miei cari, mo ce penso io fra pochissimo.
1: Tutti in centro!

0: Chiamo la fortuna.
1: Eccola qua, la nostra bella estate in musica, la nostra bella estate in chiacchiere. Qui non ci si ferma mai. E allora, miei cari fanciulli, so contenta proprio di dirvi che finalmente, quanti anni abbiamo assistito, quante volte abbiamo sentito parlare attraverso i TG, visto magari attraverso i giornali, di tutti questi cavalli in sofferenza per il troppo caldo. Sto parlando delle botticelle romane, quelle a cavallo, quelle che portano in giro i turisti anche nelle calde e assolatissime giornate. Fortunatamente da quest'anno c'è stata la rivoluzione e appunto si è detto proprio addio alle botticelle romane a cavallo. Finalmente era ora. Sono state sostituite a trazione meccanica e quindi non più trainate da cavallo. Una bella novità, non cambia niente perché fortunatamente non si inquina, ma i cavalli possono respirare.

0: senti qui che successi, senti qui che bella musica. Oggi si sta facendo un po' il sunto delle curiosità di questa estate. E allora, a quanto pare, è stata varata, miei cari, la nave più grande del mondo. Chissà se riuscirò prima o dopo ad andare a fare una crociera, e soprattutto in questa nave dove, vabbè, una piccola stanza costa circa sui 2000 euro a persona, ovviamente, per cabina, fino a 52.795 euro a persona se si vuole una suite per una settimana. Comunque questi sono prezzi riferiti almeno per 7 notti. Ecco alcune caratteristiche di questa nave più grande del mondo. A parte una lunghezza circa 3 campi di calcio, fate conto, quindi 365 metri, un'altezza di 70 metri con circa 23 piani di grattacielo, passeggeri ce ne stanno 7600, equipaggio 2350, e come dicevo è stata inaugurata proprio con una serie di attrazioni e servizi mai visti, fra cui le 7 piscine, di cui una sospesa sul mare, 9 vasche idromassaggi, 40 bar e ristoranti, addirittura un parco acquatico con scivoli da record, un simulatore da surf, una cascata alta 20 metri e poi via un sacco di altre attrazioni. La nave è alimentata tra l'altro a gas naturale liquefatto, quindi un combustibile molto più pulito rispetto ai tradizionali combustibili fossili, quindi inquina molto poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Incredibile! Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
3: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo 3.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
3: No, non ci posso credere!
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Hit, hit, hit. Music. Now.
0: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
6: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
7: Ali migliora la vita.
8: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
9: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
10: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 7 settembre. Incendio questa mattina dalle 5:30 in un capannone per lo smaltimento di rifiuti in via Pigafetta a Grisignano di Zocco. Il rogo è ora sotto controllo, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, Arzignano, Thiene e Padova. In corso le verifiche sulla struttura e sulle cause dell'incendio. Controlli della Guardia di Finanza sui prezzi dei carburanti nel Vicentino. A luglio e agosto sono stati 13 i distributori verificati. Uno su quattro è risultato irregolare. Contestate soprattutto la mancata comunicazione dei prezzi al Ministero e discrepanze tra le tariffe esposte e quelle effettive. Dall'inizio dell'anno i controlli sono 58, con 20 violazioni e sanzioni fino a 40.000 euro. Si trova ancora ricoverata all'ospedale di Vicenza l'alpinista di 25 anni di Valdagno, precipitata ieri sul Monte Baffelan in territorio di Valli del Pasubio. La giovane è volata per una quindicina di metri durante l'ultimo tiro del pilastro soldà, battendo la testa e rompendo il casco. Il soccorso alpino l'ha recuperata con l'elicottero e trasportata in ospedale con un trauma cranico. Si è svolta al Teatro Olimpico la terza edizione del premio Città di Vicenza, con 8 riconoscimenti a cittadini e associazioni del territorio. Le medaglie di cittadino benemerito sono andate ad Anna Maria Bertoldo e Cesare Benedetti. Premiati anche alla memoria Diego Peron, l'ambasciatore Massimo Ambrosetti, la stamperia d'arte Busato, Acisif, la tifoseria biancorossa e gli alpini della sezione Monte Pasubio. Ed ora lo sport con il calcio in Serie B. Pareggio per il Lanerossi Vicenza a Chiavari, 2-2 contro l'Entella. Biancorossi avanti due volte con Moncini e Mercai, ma raggiunti nel finale da Corona, un punto che lascia qualche rimpianto visto il vantaggio sfumato nel finale. In Serie C invece, sconfitta per l'Arzignano, lo Spitaletto si impone 3-1. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Montebello e Soave in direzione Milano e si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
13: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Che mattinata intensa, quanta bella musica, che bei successi. Benvenuti nel nostro Tutti in Centro. Superate anche le 11, rieccoci di nuovo insieme per la seconda ora.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
3: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: che voi vorreste andare a fare una crociera e chi non lo vorrebbe? Poi ne abbiamo parlato proprio venerdì, giusto, dei vari yacht super lusso che sono stati avvistati in Italia in questo periodo, nell'estate 2026, quindi insomma una bella crocerina ci sarebbe anche. Aspetta che saluto Giordano, aspetta che saluto Emanuela, Veronica che ci fa un sacco di bei complimenti, dice altro che vacanze, io sto lavorando in tutta questa estate, non mi fermo, a Cipicchia, quindi speriamo magari per Natale, dai, guardiamo avanti. E poi un saluto a Matteo, un saluto a Rosy, ci siete dall'altra parte. Noi continuiamo fra poco con le curiosità, state lì.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da YNAB a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: It. YNAB. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, a causa di un incidente, rallentamenti sulla A31 della Valdastico tra le uscite di Santa Margherita d'Adige e Noventa Vicentina verso Piovene Rocchette, trafficata la tangenziale di Mestre con code tra Terraglio ed il bivio per la A27 in direzione di Trieste. Sulla A4 Milano Venezia, per il traffico intenso, ci sono code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Venezia. Ancora sulla A4, per un incidente da poco risolto, code tra Montebello e Soave verso Milano. E a Lido di Venezia è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica, giunta all'83esima edizione. Per l'occasione l'azienda del trasporto veneziano ha incrementato il servizio di navigazione tra la terraferma e Lido di Venezia, incrementate anche le corse di molte linee autobus che percorrono le strade del Lido. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: l'estate ci porta sicuramente a rinfrescarci, a bere molto di più, ad idratarci, acqua soprattutto, ovviamente quel litro e mezzo barra due al giorno lo dobbiamo assolutamente bere, visto le calure, visto il fatto che si suda, no assolutamente a disidratarci. Poi ovviamente d'estate, la sera si esce, nei weekend eccetera, in vacanza un bel cocktail te lo bevi. E qual è la bevanda di tendenza per questa estate? A quanto pare sembra essere il Paloma, che è un cocktail messicano composto da tequila, succo di pompelmo, soda e lime. Altre tendenze includono anche cocktail classici un po' rivisitati, drink con ingredienti asiatici e un ritorno soprattutto ai sapori salati e speziati.
1: Tutti in centro,

0: ci mandate qualche bella foto delle vostre vacanze, ci mandate in questo momento quello che state facendo, una foto, un click e via, mandatecelo al nostro WhatsApp, così testimoniamo un po' il fatto che c'è gente in vacanza ma che c'è anche gente al lavoro con la nostra bella musica di sottofondo. E allora voi, miei cari, volete far vacanza magari sulla luna? Avete progettato di andarci? O le cose sono molto molto vicine per andare a fare delle vacanze proprio lì? Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro!

0: potete andare anche voi, come ha fatto Kate Perry o la moglie di Jeff Bezos, nello spazio, magari direzione Luna. Presto potrebbe essere in realtà una vacanza proprio spaziale. Esistono infatti già delle aziende come la Virgin Galactic che offre voli suborbitali, ma il costo è davvero elevato. Ci sono comunque dei progetti, si stanno sviluppando delle cose ambiziose per costruire delle basi e degli hotel sulla Luna, come il Royal Hathaway Hotel, che mirano ad offrire esperienze turistiche uniche, anche se ragazzi, per pochi eletti. E poi c'è la NASA, che ha piani ben precisi per tornare sulla Luna con il programma Artemis e mira proprio a stabilire una presenza umana sostenibile, aprendo così la strada a possibili future esperienze turistiche. In breve, il turismo spaziale è ancora agli inizi, per carità, ma le prospettive future includono la possibilità di vacanze sulla Luna, con progetti, con infrastrutture, con trasporti che potrebbero rendere questa esperienza più accessibile un po' a tutti in futuro.
1: Tutti in centro!

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 7 settembre. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Tiziano Segato, il 64enne trovato morto nella sua abitazione di Cavazzale a Monticello Conteotto lo scorso aprile. La procura ha chiuso le indagini contestando l'omicidio volontario al 27enne Victor Tamasciuk, tuttora in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe pestato a morte l'amico al termine di una lite. L'autopsia ha evidenziato gravi lesioni alla testa provocate dai colpi ricevuti. Controlli rafforzati attorno alla Fiera di Vicenza in occasione di Vicenza Oro. Le forze dell'ordine hanno identificato diverse persone con precedenti, alcune delle quali sono state allontanate con fogli di via. Durante i controlli sono stati inoltre sequestrati arnesi ritenuti compatibili con attività di effrazione. L'attività prosegue per tutta la durata della fiera. Malore ieri pomeriggio nella zona di Cima Portule sull'altopiano di Asiago. Un escursionista di 53 anni, residente a Ferrara, si è sentito male mentre era in cammino con due amici dopo essere partito da Malgalarici. Il soccorso alpino dei sette comuni lo ha accompagnato fino alla strada e affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago. Prende il via il 9 settembre un percorso gratuito sul turismo accessibile, promosso dall'Ulzotto Berica insieme al Comune e a Vicenza Turismo e Cultura. Quattro incontri dedicati alle esigenze delle persone con disabilità uditiva, motoria, cognitiva e visiva, per formare operatori e professionisti e costruire un'accoglienza sempre più inclusiva. Questa sera il Pasubio e Vicenza saranno uniti simbolicamente da un fascio di luce. Alle 21.30 dall'ossario del Pasubio partirà una foto elettrica visibile anche da Monte Berico. L'iniziativa con Radio Vicenza Media Partner celebra i 100 anni del sacello ossario e i 600 anni dall'apparizione della Madonna di Monte Berico, trasformando il ricordo dei caduti in un messaggio di pace. Bene, è tutto anche con questo aggiornamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Mestre, a causa di lavori, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, verrà chiuso lo svincolo di missione di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato alla stazione di Mirano Dolo. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Che mattinata intensa, dove abbiamo superato anche le 12 ed eccoci qua ufficialmente nella nostra ultima ora.

0: dire che anche oggi le curiosità non sono mancate, ragazzi. Dallo yacht, anzi, pardon, dalla nave da crociera inaugurata più grande del mondo a un viaggio spaziale sulla Luna. Quando sarà realtà questo? Molto presto, a quanto pare. Che bisogna capire il molto presto quando sarà. Comunque sia, miei cari, intanto noi torniamo con i piedi per terra. Lo sapevate che in quest'estate 2026 è stato decretato il miglior gelato del mondo? E purtroppo non si fa qui in Italia, ma in Belgio. Ve ne parlo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: me.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: www.radiovicenza.com online on air.
11: Certo che noi parliamo spesso dei gusti un po' particolari dei gelati, alcuni li assaggerei, altri sinceramente no. Questo mi rimane un po' col punto di domanda, se devo essere sincera, però se ha conquistato il Gelato Festival World Masters 2026 un motivo ci sarà. Lui è Christian Hu, arriva da Bruxelles ed è il vincitore appunto di questa manifestazione al termine di una selezione che ha coinvolto oltre 3.500 professionisti provenienti da tutto il mondo. E a dir la verità ce n'erano anche di gelaterie italiane, ma sono state sconfitte da questo gusto tutt'altro che convenzionale, costruito attorno ad un fior di latte aromatizzato con miele selvatico e fin qui tutto va bene. Pino scozzese, anche qui magari un aroma un po' pungente per carità, ma buono, fresco, arricchito da crumble di funghi porcini e completato da una variegatura al limone e miele. Ecco, mi lascia un po' perplessa il fungo porcino, però a quanto pare una combinazione audace, quasi un po' spiazzante sulla carta, che però è riuscita a trovare un equilibrio sorprendente fra le note balsamiche, la dolcezza, l'acidità, le sfumature, il gusto particolare che hanno fatto sì che lui vincesse anche questo festival dedicato proprio al gelato. Certo che di gusti strani ce ne sono parecchi e questa, diciamo così, invenzione arriva da Londra. A fra poco.
12: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

fatto è che anche oggi questo nostro lunedì è praticamente volato. Aspetta, lo so che devo parlare di questo gelato che personalmente non assaggerei mai. Io sono delicata e poi comunque il gelato trovo che abbia, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i miei gusti, il sapore dolce, quindi insomma io vado per la cioccolata, vado per comunque ogni tipo di frutta. Per carità, ultimamente mi sono appassionata anche al caramello salato, ma comunque sia un sapore buono, non lo so, il gelato è il sapore della salsa di soia. Ragazzi, mi hanno inventato delle cose in quest'estate 2026 pazzesche. Allora, il tutto è un progetto, insomma è una libreria che ha comunque un angolo gelateria dove propongono tutte queste cose un po' particolari. Si chiama Ice Cream Project, aperto a Londra di recente, e propone questi gusti particolari, non da tutti per me, perché lì potete trovare magari il gelato al sapore di salsa di soia, il gelato dentifricio e burro e salvia, o salvia e cipolla. E ragazzi, non è uno scherzo, se per caso andate da quelle parti fatemi sapere il vostro commento.

0: Siamo arrivati in fondo, siamo arrivati alla fine anche per oggi, per questo nostro lunedì, per questa nostra mattinata. Ci si sente domani alle 10. Vi aspetto. Ciao!
1: Tutti in centro!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Ali Per, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: All the hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi lunedì 7 settembre a cura di Martino Montagna. Controlli straordinari dei carabinieri in tutta la provincia di Vicenza, anche in occasione di Vicenza Oro. Rafforzata la presenza nei centri urbani, sulle principali arterie e nelle aree più sensibili, anche con il supporto dall'alto di un elicottero del 14° nucleo di Belluno. Controllate 263 persone, 161 veicoli e 19 esercizi pubblici. Contestate anche due sanzioni al codice della strada. Grave incidente questa mattina in Riviera Berica a Vicenza. Una donna è stata investita da un furgoncino mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti ad un supermercato. Nell'impatto è stata sbalzata per diversi metri. Soccorsa dal SUAM 118 è stata trasportata in ospedale e ricoverata in rianimazione. Sul posto la polizia locale. È stata saldata ad Acque del Chiampo la provvisionale di oltre 515.000 euro riconosciuta dalla Corte d'Assise di Vicenza nel processo Miteni. L'ultima tranche di 257.000 euro è stata versata da ICI SE dopo il primo pagamento di Mitsubishi Corporation. La società aveva investito oltre 37 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza PFAS. 3 milioni di euro dalla Regione Veneto per sostenere l'innovazione delle imprese artigiane. Contributi a fondo perduto fino al 30% delle spese per nuovi macchinari, software e tecnologie. Le domande si possono presentare online tramite il sistema SIU dall'8 al 29 settembre. Un aiuto concreto per rendere più competitivo l'artigianato veneto. Al via a Vicenza il 79° ciclo di spettacoli classici, diretto per la prima volta da Stivalaccio Teatro. Dal 13 settembre al 18 ottobre, tra Teatro Olimpico, Basilica Palladiana e Centro Storico, 7 spettacoli tra prime assolute e debutti nazionali. Apertura il 13 settembre con Stivalaccio Teatro nel Centro Storico. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia e si verificano code sempre per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hits music station.
7: Radio Vicenza, the new hit. You

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi.
0: Radio Vicenza.

Molto molto importante, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, ecco, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni?

0: Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili, che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dell'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie.
1: Radio Vicenza.

Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming in alta definizione e anche dell'elaborazione dei dati si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi in liquidi refrigeranti biodegradabili fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, i cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti.

0: Amici, ci accomodiamo meglio perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Bisogna dirlo subito come stanno, anche oggi il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre, vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Viper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Viper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. A causa di un veicolo in avaria si verificano code sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorzè. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Anticipiamo inoltre che proprio sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata verso Venezia. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Back to me. Play that.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

terminerà questo caldo? Ormai insomma, ce lo dicono tutti, o almeno tutti cercano di provare a dare una soluzione e dire no, noi, io penso che non abbiamo mai desiderato l'autunno tanto come quest'anno, eh? E allora tranquilli, perché insomma per questi giorni le temperature sono ancora decisamente elevate, ma tra mercoledì e giovedì è atteso il cambiamento, quello vero, ecco, con arrivo di correnti più fresche, perturbazioni che andranno a generare piogge, temporali che faranno finalmente crollare le temperature. Ma attenzione, l'aeronautica militare fa notare che nonostante il rinfresco che arriverà dai temporali di metà settimana, nel periodo tra il 7 e il 13 di settembre, quindi sta settimana intera, le temperature medie si manterranno comunque al di sopra delle medie del periodo, ma saranno sicuramente più sopportabili.

0: Che compiti avevate per oggi?
1: 5 in condotta.
2: Pubblicità.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: No, ma dai, è incredibile!
5: Ma si saranno sbagliati.
6: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
4: Guarda, affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
6: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alì Aliper.
4: No, non ci posso credere!
7: Alì migliora la vita.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

stavo leggendo di questo signore che in Scozia è diventato milionario. Beh, stava un momento in cui uno diventa milionario, era festa, la festa per tutto il paese, per i familiari, poi figurati, per i figli, mamma mia. Ma questo signore milionario scozzese, gli scozzesi si sa che sono un po' braccino corto, ha deciso di non dare niente ai figli. Ha detto: i soldi li tengo tutti io. Ha dato ai figli la mancetta di 200 sigarette. Ha detto: sono diventato milionario e allora ho deciso di farvi un regalo, vi regalo 200 sigarette, fumatevi queste e per il resto arrangiatevi. Beh, i figli naturalamente se la sono un po' presa. No, è diventato milionario perché ha vinto la lotteria, cosa del genere, non so se l'avevo specificato. I figli cosa hanno fatto? Gli hanno distrutto la

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Iniziata!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai!
10: A settembre
9: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Il rientro a scuola, noi siamo già rientrati con i nostri, con il nostro 5 in condotta tra i banchi di scuola e un po' tutta Italia sta settimana riprende la scuola, qualche regione prima, qualche regione dopo, ma insomma, ragazzi, insomma, qualcuno riprenderà i primi giorni della settimana prossima, beati loro. Ad esempio la Sardegna riaprirà addirittura il 16 di settembre. Can you feel-

0: viaggi o chiama al 371 1200 116.
1: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
8: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezza e consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con la AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio la AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
7: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire in Santiago Bernabéu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce. Stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia. Mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese Lazio e Bianco Celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sul passante di Mestre, a causa di ostruzioni sulla strada, si segnalano code in direzione Trieste tra Spinea e Martellago Scorzè. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. sulla A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina. Chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Morì.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Oh, allora pronti, pronti a tornare in classe, pronti a tornare a scuola. Beh, la notizia riguarda una scuola, anzi un insegnante inglese che ha condiviso sul web alcune foto che stanno diventando virali. La foto è quella del suo cane che ha mangiato i compiti dei suoi alunni. Li hanno già ripreso a scuola, evidentemente. Ecco, hanno già iniziato a fare delle verifiche. L'insegnante si è portato a casa giustamente le verifiche da correggere, i compiti e così via, poi sai, li lasci lì sul tavolino appoggiato, eccetera eccetera. Vabbè, se no che il cane degli insegnanti, no, di solito è una scusa dell'allievo, sai, ma sa prof, io avevo fatto i compiti ma se li è mangiati il cane, ecco, che non ci crede più nessuno. Questa cosa invece è capitata all'insegnante: i compiti dei suoi alunni se li è mangiati proprio il cane, e la foto con il cagnolino, un husky bellissimo tra l'altro, e tutti i compiti maciullati intorno a lui sta diventando appunto virale.

allora sono circa 7 milioni gli studenti italiani che sono lì, che si stanno preparando al nuovo anno scolastico. Il consiglio dei medici e dei pediatri, soprattutto magari per i bambini, quelli più piccoli, è quello di recuperare gradualmente sonno, gli orari regolari, la colazione e così via. E praticamente dopo due mesi e passa in cui si cenava alle 10:30, si andava a letto a mezzanotte e mezza, a l'1, e la mattina magari stava a letto fino a tardi, adesso improvvisamente comportarsi da esseri umani organizzati non è così facile.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza con il nostro appuntamento meteo. Vediamo la situazione per le prossime ore in città e provincia. A Vicenza e sulla pianura il tempo resta in prevalenza asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche nube in più in serata. Temperature ancora decisamente elevate, oggi minima intorno ai 17-20 gradi e massima fino a 33 gradi. Qualche attenzione in più invece sulle zone pedemontane e prealpine, dove dalla sera potranno svilupparsi piovaschi, rovesci o temporali locali. Fenomeni più probabili e diffusi sulle Dolomiti, mentre sulla pianura vicentina il rischio resta generalmente basso. Martedì inizierà ancora con tempo stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi sui monti, con possibili rovesci o temporali verso sera, anche sulle zone vicine alla pianura. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, un saluto e l'augurio di un buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top. Obetops. Il meglio del meglio.

tutti, ce l'abbiamo tutti, adesso è anche certificata questa sindrome particolare che è la sindrome di rientro dalle vacanze. È un po' come il come Christmas blues, cioè questo è il rientro dopo Natale, ecco, il summer blues, il rientro dopo le vacanze che... Dai, noi cerchiamo di tenere sul morale per quanto possibile, però ammettiamolo che sotto sotto c'è quella tristezza che dice mannaggia, ma come, sono già finite.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: All the hits. Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 7 settembre. Incendio questa mattina dalle 5.30 in un capannone per lo smaltimento di rifiuti in via Pigafetta a Grisignano di Zocco. Il rogo è ora sotto controllo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, Arzignano, Thiene e Padova. In corso le verifiche sulla struttura e sulle cause dell'incendio. Controlli della Guardia di Finanza sui prezzi dei carburanti nel Vicentino. A luglio e agosto sono stati 13 i distributori verificati. Uno su quattro è risultato irregolare. Contestate soprattutto la mancata comunicazione dei prezzi al Ministero e discrepanze tra le tariffe esposte e quelle effettive. Dall'inizio dell'anno i controlli sono 58, con 20 violazioni e sanzioni fino a 40.000 euro. Si trova ancora ricoverata all'ospedale di Vicenza l'alpinista di 25 anni di Valdagno, precipitata ieri sul Monte Baffelan in territorio di Valli del Pasubio. La giovane è volata per una quindicina di metri durante l'ultimo tiro del pilastro soldà, battendo la testa e rompendo il casco. Il soccorso alpino l'ha recuperata con l'elicottero e trasportata in ospedale con un trauma cranico. Si è svolta al Teatro Olimpico la terza edizione del premio Città di Vicenza, con 8 riconoscimenti a cittadini e associazioni del territorio. Le medaglie di cittadino benemerito sono andate ad Anna Maria Bertoldo e Cesare Benedetti. Premiati anche alla memoria Diego Peron, l'ambasciatore Massimo Ambrosetti, la stamperia d'arte Busato, Acisif, la tifoseria biancorossa e gli alpini della sezione Monte Pasubio. Ed ora lo sport con il calcio in Serie B. Pareggio per il Lanerossi Vicenza a Chiavari, 2-2 contro l'Entella. Biancorossi avanti due volte con Moncini e Mercai, ma raggiunti nel finale da Corona. Un punto che lascia qualche rimpianto, visto il vantaggio sfumato nel finale. In Serie C, invece, sconfitta per l'Arzignano. L'ospitaletto si impone 3-1. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Ci risentiamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4, passante di Mestre, code tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. Inoltre sono segnalate ostruzioni sulla strada, sempre in direzione Trieste, sulla A4 Padova-Venezia, tra il bivio con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione di manufatti. Domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: All the hits. Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ammettiamolo che tutti ci abbiamo fatto un pensierino, sull'intelligenza artificiale, un pensierino preoccupato nel dire, chissà, tra un po' d'anni, se il mio lavoro lo farò ancora io o lo farà l'intelligenza artificiale, io mi ritrovo lì disoccupato. Ecco, hanno scovato i 10 lavori che sono quelli più sicuri, i mestieri meno esposti all'automazione e all'intelligenza artificiale. Allora, chi c'è tra questi? Gli esperti di prelievi di sangue. Certo, se mica te lo può fare un robot il prelievo di sangue, no? Gli assistenti infermieristici, gli addetti alla rimozione di materiali pericolosi, anche se in realtà no, lo fai fare un robot, no? La rimozione di materiale pericoloso, ma lo so, ci sono certe categorie particolari di materiali pericolosi. Gli aiutanti pittori e stuccatori, gli imbalsamatori, ma c'è qualcuno che fa ancora l'imbalsamatore? Esiste ancora come professione. Gli operatori di impianti, i chirurghi orali e maxillofacciali, gli installatori di vetri per auto, chissà perché, ma solo per vetri per auto, e gli ingegneri navali e i gommisti. Saluto il mio gommista, vai tranquillo Raffa, nessuno ti ruberà il lavoro, neanche l'intelligenza artificiale.

un'altra di quelle tendenze che poi arrivano su internet e li dilagano. Sto parlando del doll dressing, cioè il vestirsi e fotografare bambole e personaggi come se fossero delle vere icone della moda. Cioè è stato lanciato, pensate, anche un contest internazionale dedicato al rapporto con le bambole. Mamma mia, Barbie non è mai veramente andata in pensione, semplicemente adesso, ecco, è anche su Instagram.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Pubblicità. Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonai. Siamo in attesa di sentire dalla redazione anche com'è la situazione del traffico in città e provincia.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, poco il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della regione. A Lido di Venezia è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica, giunta all'83esima edizione. Per l'occasione l'azienda del trasporto veneziano ha incrementato il servizio di navigazione tra la terraferma e Lido di Venezia. Incrementate anche le corse di molte linee autobus che percorrono le strade del Lido. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova con orario 21.05, chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Si lavora di notte anche sulla 27 Mestre-Belluno. Dalle 22 alle 6 di domani chiusura tra Treviso Nord e il bivio con la 28 di Porto Gruaro verso Belluno. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: sì, rientro dalle vacanze vuol dire anche rientrare nel proprio peso forma, per quanto possibile, eh? Poi tra aperitivi, vacanze, grigliate, cene fuori, gli amici e così via. L'estate è un po' questa regola, che è una regola non scritta, no? La dieta ricomincia sempre da domani o da lunedì. Il problema è che nessuno ha specificato quale lunedì. Allora, il piatto dell'estate, il piatto simbolo dell'estate. Dicono che ce ne sia sempre uno, cioè quella cosa che tu hai mangiato durante questa estate e che è ancora lì, che dici: mamma, ma sai che buona quella cosa lì! Non vedo l'ora di assaggiarla. Ecco, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Qual è stato il vostro piatto simbolo dell'estate?
1: 5 in condotta.

E dai, stavo già guardando i vostri messaggi riguardo il piatto dell'estate. Mamma mia, ma mi avete mandato anche le foto, così mi avete stimolato l'appetito. E siamo arrivati ai saluti, è andata anche questa prima puntata della nuova stagione di 5 in condotta. Io allora vi do appuntamento a domani, ciao da Ivano Visonato.

0: pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Amici e amiche di Radio Vicenza, lunedì 7 settembre parte la nuova stagione di Rock Your Life. Tutti i lunedì dalle 20 alle 22, rock and roll e buon umore. Parola di Mirko Migliori.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: The Hits. Your Hits Music Station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.
10: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
11: Nuovamente insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 7 settembre. Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Tiziano Segato, il 64enne trovato morto nella sua abitazione di Cavazzale a Monticello Conteotto lo scorso aprile. La procura ha chiuso le indagini contestando l'omicidio volontario al 27enne Victor Tamasciuk, tuttora in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe pestato a morte l'amico al termine di una lite. L'autopsia ha evidenziato gravi lesioni alla testa provocate dai colpi ricevuti. Controlli rafforzati attorno alla fiera di Vicenza in occasione di Vicenza Oro. Le forze dell'ordine hanno identificato diverse persone con precedenti, alcune delle quali sono state allontanate con fogli di via. Durante i controlli sono stati inoltre sequestrati arnesi ritenuti compatibili con attività di effrazione. L'attività prosegue per tutta la durata della fiera. Malore ieri pomeriggio nella zona di Cima Portule sull'altopiano di Asiago. Un escursionista di 53 anni, residente a Ferrara, si è sentito male mentre era in cammino con due amici dopo essere partito da Malgalarici. Il soccorso alpino dei sette comuni lo ha accompagnato fino alla strada e affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Asiago. Prende il via il 9 settembre un percorso gratuito sul turismo accessibile, promosso dall'Ulzotto Berica insieme al Comune e a Vicenza Turismo e Cultura. Quattro incontri dedicati alle esigenze delle persone con disabilità uditiva, motoria, cognitiva e visiva, per formare operatori e professionisti e costruire un'accoglienza sempre più inclusiva. Questa sera il Pasubio e Vicenza saranno uniti simbolicamente da un fascio di luce. Alle 21.30 dall'ossario del Pasubio partirà una fotoelettrica visibile anche da Monteberico. L'iniziativa con Radio Vicenza Media Partner celebra i 100 anni del Sacello Ossario e i 600 anni dall'apparizione della Madonna di Monteberico, trasformando il ricordo dei caduti in un messaggio di pace. Bene, è tutto anche con questo aggiornamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4, passante di Mestre, code tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Trieste. Inoltre sono segnalate ostruzioni sulla strada, sempre in direzione Trieste, sulla A4 Padova-Venezia, tra il bivio con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione esposizione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Amici e amiche di Radio Vicenza, lunedì 7 settembre parte la nuova stagione di Rock Your Life. Tutti i lunedì dalle 20 alle 22, rock and roll e buon umore. Parola di Mirko.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza. Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza con il nostro appuntamento meteo. Vediamo la situazione per le prossime ore in città e provincia. A Vicenza e sulla pianura il tempo resta in prevalenza asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche nube in più in serata. Temperature ancora decisamente elevate, oggi minima intorno ai 17-20 gradi e massima fino a 33 gradi. Qualche attenzione in più invece sulle zone pedemontane e prealpine, dove dalla sera potranno svilupparsi piovaschi, rovesci o temporali locali. Fenomeni più probabili e diffusi sulle Dolomiti, mentre sulla pianura vicentina il rischio resta generalmente basso. Martedì inizierà ancora con tempo stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi sui monti, con possibili rovesci o temporali verso sera, anche sulle zone vicine alla pianura. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, un saluto e l'augurio di un buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0800 social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Amici e amiche di Radio Vicenza, lunedì 7 settembre parte la nuova stagione di Rock Your Life. Tutti i lunedì dalle 20 alle 22, rock and roll e buon umore. Parola di Mirko Migliore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi lunedì 7 settembre a cura di Martino Montagna. Controlli straordinari dei carabinieri in tutta la provincia di Vicenza, anche in occasione di Vicenza Oro. Rafforzata la presenza nei centri urbani, sulle principali arterie e nelle aree più sensibili, anche con il supporto dall'alto di un elicottero del 14° nucleo di Belluno. Controllate 263 persone, 161 veicoli e 19 esercizi pubblici. Contestate anche due sanzioni al codice della strada. Grave incidente questa mattina in Riviera Berica a Vicenza. Una donna è stata investita da un furgoncino mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti ad un supermercato. Nell'impatto è stata sbalzata per diversi metri. Soccorsa dal SUAM 118 è stata trasportata in ospedale e ricoverata in rianimazione. Sul posto la polizia locale. È stata saldata ad Acque del Chiampo la provvisionale di oltre 515.000 euro riconosciuta dalla Corte d'Assise di Vicenza nel processo Miteni. L'ultima tranche di 257.000 euro è stata versata da ICI SE dopo il primo pagamento di Mitsubishi Corporation. La società aveva investito oltre 37 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza PFAS. 3 milioni di euro dalla Regione Veneto per sostenere l'innovazione delle imprese artigiane. Contributi a fondo perduto fino al 30% delle spese per nuovi macchinari, software e tecnologie. Le domande si possono presentare online tramite il sistema SIU dall'8 al 29 settembre. Un aiuto concreto per rendere più competitivo l'artigianato veneto. Al via a Vicenza il 79° ciclo di spettacoli classici, diretto per la prima volta da Stivalaccio Teatro. Dal 13 settembre al 18 ottobre, tra Teatro Olimpico, Basilica Palladiana e Centro Storico, 7 spettacoli tra prime assolute e debutti nazionali. Apertura il 13 settembre con Stivalaccio Teatro nel Centro Storico. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico tipico di questa fascia oraria, sulla A4 Venezia-Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Venezia e sulla tangenziale di Mestre incolonnamenti per lo stesso motivo in direzione Milano tra rotatoria Miranese e Marghera. Inoltre si segnalano incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro sulla A28 Portogruaro-Conegliano per i mezzi provenienti da Conegliano. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Amici e amiche di Radio Vicenza, lunedì 7 settembre parte la nuova stagione di Rock Your Life. Tutti i lunedì dalle 20 alle 22, rock and roll e buon umore. Parola di

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, poco il traffico, almeno in queste ore, su strade ed autostrade della regione. A Lido di Venezia è in corso la mostra internazionale d'arte cinematografica, giunta all'83esima edizione. Per l'occasione l'azienda del trasporto veneziano ha incrementato il servizio di navigazione tra la terraferma e Lido di Venezia. Incrementate anche le corse di molte linee autobus che percorrono le strade del Lido. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova con orario 21.05, chiuso il tratto compreso tra Villa Marzana Rovigo Sud e Occhiobello verso Bologna. Si lavora di notte anche sulla 27 Mestre-Belluno. Dalle 22 alle 6 di domani chiusura tra Treviso Nord e il bivio con la 28 di Porto Gruaro verso Belluno. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit. Yeah.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Controlli della Guardia di Finanza sui prezzi dei carburanti nel Vicentino. A luglio e agosto sono stati 13 i distributori verificati. Uno su quattro è risultato irregolare. Contestate soprattutto la mancata comunicazione dei prezzi al Ministero e discrepanze tra le tariffe esposte e quelle effettive. Dall'inizio dell'anno i controlli sono 58 con 20 violazioni e sanzioni fino a 40.000 euro. Grazie.

0: scavalcata per diversi metri. Soccorsa dal SUAM 118, è stata trasportata in ospedale e ricoverata in rianimazione. Sul posto la polizia locale. Controlli straordinari dei carabinieri in tutta la provincia di Vicenza, anche in occasione di Vicenza Oro. Rafforzata la presenza nei centri urbani, sulle principali arterie e nelle aree più sensibili, anche con il supporto dall'alto di un elicottero del 14° nucleo di Belluno. Controllate 263 persone, 161 veicoli e 19 esercizi pubblici. Incendio in un capannone per lo smaltimento di rifiuti in via Pigafetta a Grisignano di Zocco. Il rogo è ora sotto controllo, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, Arzignano, Thiene e Padova. In corso le verifiche sulla struttura e sulle cause dell'incendio. Quarto giorno di Vicenza Oro in fiera, dedicato a tecnologia, gemmologia e nuove frontiere del gioiello. Nel pomeriggio spazio alla storia del gioiello e all'intelligenza artificiale privata per la gioielleria, un'edizione che conferma il respiro internazionale della manifestazione. 1300 brand, 910 buyer ospitati e una presenza estera arrivata al 45% dell'offerta. Centinaia di persone hanno partecipato ad Altececcato di Montecchio Maggiore all'ultimo saluto a Giuseppe Ramonda, storico imprenditore del territorio. La cerimonia funebre si è aperta con la preghiera dell'Alpino. Ramonda aveva trasformato l'attività di famiglia in un importante gruppo commerciale, arrivato a contare 50 negozi e circa 1200 dipendenti. Il comune di Bassano cerca nuovi volontari per il servizio nonni vigili, a supporto della sicurezza degli alunni all'ingresso e all'uscita dalle scuole. Le candidature sono aperte da oggi 7 settembre fino al 31 maggio. Possono partecipare residenti a Bassano fino a 75 anni, pensionati o disoccupati. Previsto un compenso di 10 euro lordi per ogni intervento. Ultimo appuntamento con Teatro in Giardino a Montecchio Maggiore, venerdì 11 settembre alle 21, nel giardino della biblioteca di via San Bernardino, va in scena Un problema alla volta, commedia della compagnia La Trappola, per la regia di Alberto Bozzo. Al centro una coppia in crisi che cerca nel teatro una soluzione ai propri problemi. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile.
3: Ma si saranno sbagliati.
4: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
4: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
4: Ali migliora la vita.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
6: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è
1: ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
7: Amici e amiche di Radio Vicenza, lunedì 7 settembre parte la nuova stagione di Rock Your Life. Tutti i lunedì dalle 20 alle 22, rock and roll e buon umore. Parola di Mirko Migliorini.
8: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza con il nostro appuntamento meteo. Vediamo la situazione per le prossime ore in città e provincia. A Vicenza e sulla pianura il tempo resta in prevalenza asciutto, con cielo sereno o poco nuvoloso e qualche nube in più in serata. Temperature ancora decisamente elevate, oggi minima intorno ai 17-20 gradi e massima fino a 33 gradi. Qualche attenzione in più invece sulle zone pedemontane e prealpine, dove dalla sera potranno svilupparsi piovaschi, rovesci o temporali locali. Fenomeni più probabili e diffusi sulle Dolomiti, mentre sulla pianura vicentina il rischio resta generalmente basso. Martedì inizierà ancora con tempo stabile e soleggiato, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi sui monti, con possibili rovesci o temporali verso sera, anche sulle zone vicine alla pianura. È tutto dalla redazione di Radio Vicenza, un saluto e l'augurio di un buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio VIP Vicenza Party. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta, ma non si dimette. CDU ed SPD ridotte ai minimi termini. Sentiamo Marco Mancini.
6: La Germania non solo fa i conti con il ciclone AfD. L'estrema destra ieri ha stravinto le elezioni locali in Sassonia-Anhalt, un land della ex DDR, superando la quota del 44% dei voti. Non mi dimetto. La loro vittoria scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. Merz, a detta di tutti il grande sconfitto, ha poi escluso qualsiasi cooperazione con l'estrema destra che punta a distruggere la CDU. I cristiano-democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%, ma nonostante il trionfo nelle urne non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore di AfD Sigmund. Esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli Ebrei Tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non distoglieremo lo sguardo e non resteremo in silenzio nel momento in cui la dignità umana verrà violata, la nostra democrazia messa a rischio o svuotato lo Stato di diritto.
5: E intanto si allarga ancora lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca dopo che il governo tedesco ha accusato la Russia di presunti tentativi di attacco ibrido sul proprio territorio, tanto da disporre la chiusura del centro culturale Casa Russia. Il Cremlino, che aveva già risposto chiudendo il Goethe Institute nella capitale, annuncia oggi la sospensione del consolato tedesco a San Pietroburgo. Ma Mosca e Kiev abbiamo compiuto progressi sostanziali, ha detto intanto Steve Witkoff, inviato speciale americano che nei giorni scorsi ha incontrato prima Putin e poi Zelensky. E secondo la stampa ucraina, il presidente americano Trump avrà in giornata una conversazione telefonica col presidente russo Putin e una con quello ucraino Zelensky. Calcio infine, due incontri chiudono stasera la terza giornata di Serie A, mentre è già in clima Champions. L'Inter, prima delle quattro italiane in lizza a scendere in campo domani a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Gerardo De Vivo.
7: L'Inter, campione d'Italia, 3 vittorie su 3 gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire la musichetta dei sogni, quella della Champions. Pronti in via l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi. Vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu. Il Real, tornato a casa dell'ex Mourinho per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. Per la Roma il debutto in Coppa Istanbul col Fenerbahce giovedì, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con l'Ipsia, mentre mercoledì il Napoli aspetta l'Arsenal, emozioni forti garantite contro i campioni della Premier. Intanto stasera in tema campionato il terzo turno si chiude con un doppio Monday Night. Cagliari-Lecce, già punti importanti nella corsa a salvezza, e alle 20.45 Udinese-Lazio. In caso di successo i biancocelesti di Gattuso raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Non abbiamo notizie di particolari disagi dalla nostra rete stradale, il traffico al momento regolare. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti. Domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
10: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Ed è questo il nostro nuovo rock hit per oggi, oggi 7 di settembre del 2026, chiaramente. Inizia la nuova stagione di Rock Your Life con Mirko Migliolini, sono le 20.07, giusto per ritornare sul 7. Lo giochiamo, vogliamo prenderci due appunti e domani andiamo, che magari porta bene, che ne so. Avete passato delle buone vacanze, avete passato un buon periodo. Io sono un po' come i ragazzi che riprendono a scuola, che in questi giorni sono prossimi, insomma, no? E mi sembra di essere stato a casa 3 mesi. Non sono 3 mesi, sono molti meno i giorni, però in realtà sembrano 3 mesi. Mi siete mancati, ma tantissimo anche mi siete mancati. Cioè, io stasera sono sicuro che farò dei casini, perché poi perdi la mano, sai com'è? Non ti ricordi? Vabbè. Intanto partiamo giusti con il piede giusto, soprattutto. Sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi con Rock Your Life. Benvenuti da Mirko Migliolini, questa è Radio Vicenza, è la radio che parla di te. Allora, visto che dobbiamo parlare dobbiamo iniziare con le parole giuste, c'è anche il riferimento alla giornata nazionale, anzi internazionale in questo caso, perché è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, che ha come scopo di sensibilizzare la nostra sensibilizzazione, insomma il nostro animo è quello di poter tenere pulita l'aria, e quindi sensibilizziamo l'opinione pubblica sull'importanza dell'aria pulita e riduciamo l'inquinamento. Allora, io vorrei aprire un dibattito su questa cosa che ho trovato, ma ragazzi, ma 2 bombe hanno già fatto il contrario di quello che noi abbiamo detto adesso in questo momento. Cioè, magari qualcun altro potrebbe farsi un esame di coscienza, però facciamo la nostra parte, va bene? Ecco, che poi non sia mai che io vi abbia detto che non dovete fare anche voi la vostra parte, io stesso per primo, tenere pulita l'aria. Non lo so come farò, però in qualche maniera cercherò di usare meno l'auto, ad esempio, che poi potrebbe essere un'idea. Va bene, appuntamenti della serata. Dunque, 20:30 Rock Legend c'è spuntato, 20:35 la quota italiana di Rock Your Life, spuntiamo anche quella, 20:40 collegamento con Bassano del Grappa e gli amici di Montevecchio Gram, abbiamo con noi questa sera Stefano, alle 21:05 ritorna Max Manico con Rock and Coach, i suoi racconti di rock e neuroscienza, siamo tutti curiosi di sapere che cosa ha preparato stasera per noi. E alle 21:30 ritorniamo con la chiusura, verso la chiusura di Rock Your Life, con il nostro secondo appuntamento di Rock Legend. L'argomento lo volete sapere? Avete carta e penna? Beh, vi basta anche la memoria. Oggi non è una cosa complicata, anche perché insomma, se si ritorna dalle ferie, ragazzi, cose complicate non ne vogliamo. Già difficile affrontare la giornata che ci sembra ancora di essere a luglio con questo caldo, ma dobbiamo resistere, perché poi sono sicuro che la prima pioggia, primo fresco, diciamo l'estate dov'è? Non lo so. Allora, argomento della serata, nella puntata preferie, vi ricordate? Abbiamo parlato di automobili, automobilisti, insomma un po' di questi casini qua, ed è stata insomma abbastanza partecipata, quindi mi è piaciuto moltissimo. Restiamo sul pezzo ancora per un giro, e quindi, visto il gradimento e il tema di allora, io oggi vi dico questo, propongo una variante, ma se poteste aggiungere un cartello stradale. Già ce ne sono tanti e a guardarli tutti faremo un casino, cioè o guardi i cartelli o guidi, però se potessimo aggiungerne uno, che cosa ci scriveremmo su quel cartello stradale? Cioè, ci avete in mente una cosa? 371 1200 116, dovreste averlo memorizzato, se non l'avete fatto io è una cosa fighissima, scaricate la nostra app, ci mettete 7 secondi e trovate il pulsante per ascoltare la radio senza interruzioni, senza disturbi, bla bla bla, e c'è anche il pulsantino per i WhatsApp, che è una figata, che arrivano subito senza problemi, quindi fatelo che ci divertiamo. Tutto chiaro? Se doveste inventare un cartello stradale nuovo, che cosa ci scrivereste? Adesso basta, ci vuole la musica. Loro si chiama Almost Monday, insomma fate un po' voi, oggi è lunedì, è il nuovo, si chiama e si intitola Delicate. Vi vedo in gamba, vi vedo in forma, un po' accaldati però.

E sono proprio loro che ci riportano indietro con gli anni, il tempo, i Contemporaneous con il loro nuovo singolo, ed è bellissimo sapere che insieme hanno realizzato un nuovo lavoro. Adesso noi magari che siamo un po' con qualche anno un po' più sulle spalle, ci ricordiamo dei nostri bellissimi momenti adolescenziali che abbiamo vissuto anche insieme alla loro musica. Ma prima di abbandonarci e lasciarci cullare dalla prossima canzone, vi devo raccontare questo. Allenarsi dopo l'amputazione era già un'impresa. Terry cominciò a correre usando una protesi rudimentale pensata più per camminare che per affrontare decine di chilometri al giorno. Ogni passo era una lotta contro la gravità, contro il dolore, contro la meccanica imperfetta di un corpo che aveva deciso di non arrendersi. Se ci pensi, è come un po' suonare la chitarra dopo essersi tagliati un dito. Il gesto resta, ma ogni movimento rende una volontà nuova, assoluta. E allora c'è la nuova canzone di Bryan Adams che ci porta proprio a questa storia, una storia di vita vissuta che vi invito ad andare a trovare e a leggere, The Ballad of Terry Fox.

0: pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, incredibile! Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere!
2: Ali migliora la vita.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sottocosto ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sottocosto da lì a lì per fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Radio Vicenza. Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

0: Get a Life, loro sono i Molotovs, sono delle macchine da guerra, eh? Dovete pensare che questo brano dura solamente 1 minuto e 52 secondi, ma sono 1 minuto e 52 secondi di pura energia. Vabbè, chi ha avuto la fortuna di poterli vedere dal vivo e all'Ama Festival, quindi qualche giorno fa, effettivamente fine di agosto, prima dei Franz Ferdinand, che non troviamo questa sera in playlist, però insomma, vabbè, spesso ospiti in Rock Your Life. Però vi siete accorti che sono le 20:30 e voi già lo sapete, non serve che io vi racconti nulla, è il nostro momento di riscoprire il rock legend, il primo rock legend della serata. Hush, Deep Purple, singolo estratto dall'album Shades of Deep Purple del 1968. Hush dei Deep Purple non è loro originale, è una cover di Joe South del 1967. È un brano che li ha fatti esplodere praticamente. Non ha un significato nascosto o psichedelico come molti pensano, in realtà è molto semplice. È una canzone d'amore ossessiva. Il cantante innamorato perso di una donna che lo ha lasciato e lo fa soffrire. Sente la sua voce ovunque, anche quando c'è silenzio. Insomma, lui non riesce a togliersi dalla testa, dalla mattina alla sera. Ma perché si dice che è una canzone psichedelica? Perché nel 1968 i Deep Purple l'hanno arrangiata con organo Hammond supercarico, cori ipnotici e quell'atmosfera un po' da trip. Joe South invece l'aveva scritta pensando ad un amore tormentato. I Deep Purple l'hanno trasformata sostanzialmente in un mantra. Che bello, eh? Ladies and gentlemen, Deep Purple, Hush.
1: Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Bruci la città di Irene Grandi, singolo del 2007 scritta da Francesco Bianconi dei Baustelle, una canzone una delle canzoni più potenti, insomma, ed ha un significato molto preciso. È un brano di liberazione da un amore tossico. La protagonista è con un uomo che le annulla, lui è possessivo, geloso, la controlla, le brucia tutto intorno, in pratica. La città è la sua vita, le sue amicizie e la sua libertà. È una relazione in cui lei non esiste più, lui l'ha spenta, poi arriva il punto di svolta, non è più ti lascio perché non ti amo più, è un mi riprendo la mia vita e la consapevolezza di restare con lui e farsi del male da sola. Lei ribalta tutto: se prima era lui a bruciare tutto intorno a lei con la sua gelosia, ora è lei che brucia, che lo brucia e praticamente resta da solo mentre lei se ne va. Parla di una donna che per tanto tempo ha sopportato un uomo manipolatore e che l'ha isolata, finalmente trova il coraggio di chiudere e di andarsene sbattendo la porta. Irene Grandi l'ha sempre presentata così. Non è una canzone femminista nel senso più sano del termine, e la canzone è di chi dice basta, e quindi che bella sta cosa qua. Ma ce l'abbiamo con noi questa sera Stefano? Ciao,
1: ci
0: Stefano.
1: Mancherebbe altro che io non ci sia questa sera. Buonasera a tutti,
0: ben ritrovato dopo le ferie.
1: Sì, ferie, non molto riposanti, ma ci sono state ferie.
0: Qualche giorno, hai trovato qualche attimo per poter recuperare, sì?
1: Sì, dai, ho fatto una settimana di tranquillità, poi sono stato abbastanza risucchiato da Ama, quindi...
0: Ah beh, è vero.
1: 100% lì.
0: Prima abbiamo ascoltato i Molotovs e penso che, io ho detto che sono vulcanici, sono dirompenti, penso che tu possa confermare questo.
1: Assolutamente, hanno un tiro... una botta davvero incredibile, proprio belli dal vivo. Tra l'altro avevano perso anche tutta la backline quando sono arrivati ad Amo, quindi abbiamo dovuto procurare anche la chitarra elettrica al basso.
0: Ma tu pensa, l'hanno persa come? Nel viaggio, nei trasferimenti?
1: Sì, non ho capito se gliel'abbiano rubata o se in aeroporto, nel cambio bagagli, sia finita da un'altra parte.
0: Incredibile, succede anche questo, sembra incredibile. Ascolta, che ci racconti? Che succede a Bassano del Grappa?
1: Bassano, sempre avanti. Sì. E attualmente la cosa che più preme la comunità di Bassano, meglio il comune di Bassano, è un fattore politico su cui non mi soffermo più di tanto perché non è nostra intenzione.
0: Ecco, sì.
1: Ma c'è la maggioranza attorno al sindaco che si sta un po' sfaldando, vedremo cosa succede.
0: Ho sentito, ho letto e ho visto qualcosa in TV, sì. C'è un po' di difficoltà, sì. Vabbè, ma capita.
1: Vediamo cosa combinano. Sicuramente adesso, a parte Ama, di cui ho anticipato prima, che sono state due settimane intensissime, i paesi sono ricchi ancora di feste paesane, di sagre.
0: Eh sì.
1: Che ci stanno sconvolgendo.
0: Sì, beh, anche perché so che di una sagra che dura un numero di giorni proibitivi, che è a San Giacomo di Romano De Zelino.
1: Esatto, in cui timbro cartellino spesso e volentieri, essendo io di Romano.
0: È chiaro.
1: Posso confermare che è stato abbastanza duro il weekend.
0: Cioè, sei resistito fino a qua stasera, quindi
1: esatto.
0: Buono, dai.
1: Vediamo, fanno 10 giorni da mercoledì a domenica. Da mercoledì a domenica,
0: sì, io credo sia una delle sagre che più incredibili,
1: impegnative.
0: Bene.
1: Poi la cosa più bella che abbiamo da dire stasera è che domani sera,
0: sì?
1: In centro Bassano ci sarà una sfilata organizzata da Women for Freedom, che è un'organizzazione qui del bassanese che si occupa di ricerca e di raccolta fondi sulle malattie oncologiche femminili.
0: Sì, ricordo. Quindi, bella iniziativa questa, come sensibilizzazione. Io invito a chi è nei paraggi, chiaro, se poi avete voglia di partire da Vicenza e andare a Bassano, però sicuramente è un'ottima iniziativa.
1: Sì, è un'iniziativa molto colorata che va a valorizzare anche le donne in difficoltà,
0: sì,
1: e le donne che stanno passando probabilmente il momento più brutto della loro vita. Quindi sì, merita la partecipazione, merita che venga annunciata e che ve la dica anche stasera.
0: Sì, anche perché c'è molto impegno da parte loro, giusto per staccare la testa e così, diciamo, cimentarsi, buttarsi in qualche cosa che le distragga e comunque le faccia sentire vive. Quindi ottima iniziativa.
1: poi attualmente non abbiamo granché da dire.
0: No, ma guarda, vabbè, che non è, cioè, che non è che hai voglia adesso, cioè, tra un mese ci sarà anche la fiera a Bassano, eh?
1: Sì.
0: Se non te lo, cioè, è un attimo che arrivi la fiera Bassano.
1: è un attimo, anche perché i weekend come si organizzano qui, sono già tutti contati e la fiera è dietro l'angolo proprio.
0: Bene, ok Stefano, io ti lascio la tua serata e alle tue cose, è come sempre un piacere sentirti, e lunedì prossimo magari troviamo anche Filippo e sentiamo come sta lui dopo il post ferie di Filippo, com'è?
1: Con tutta probabilità sì, giovedì dovrà suonare il suo tributo di Andrea Filippo in Villa Angara San Giuseppe.
0: Bene, e perfetto, quindi, perché dovete sapere che Stefano e Filippo, oltre alle varie attività che fanno, dove si dilettano, si divertono, suonano pure, quindi, state a casa qualche volta.
1: Non ci facciamo mancare niente.
0: Esatto.
1: Oggi sono un po' in crisi.
0: Ok.
1: Forse la voce anche un po' più bassa del solito.
0: Ok, vabbè, va bene così.
1: Vabbè,
0: Stefano, grazie mille.
1: Buona
0: Io non ti interrogo come le altre volte, perché sento che sei un po' stanco e quindi ti lascio anche libero.
1: Siamo memori che andiamo sempre lunghi, forse è meglio tagliare.
0: Dai, abbiamo il nuovo degli editors. Ciao Stefano, ciao agli amici di Ponte Vecchio Gram.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Rock Your Life con Mirko Migliorini.

E questo è il nuovo dei Fontaine D.C., Marianne. Beh, era ora, cioè nel senso, finalmente un po' di musica nuova da parte loro, ma a parte che l'ultimo loro lavoro ha sfornato una botta di singoli incredibili. Torniamo un attimo sull'argomento della serata, perché se oggi ci si perde 371-1200-116. Se aveste la possibilità di inserire un cartello stradale nuovo, cioè inventato da voi, che cosa ci scrivereste? Se volete far sapere, allora, tanto per rompere il ghiaccio, lo rompiamo insieme a Vania. Lei ci racconta questo al nostro contatto WhatsApp. Divieto di transito, gli insicuri, ma poi aggiungiamo anche: se non sai guidare, stai a casa. Voi che cosa scrivereste in un cartello stradale nuovo inventato da voi? Ci sono i Greta Van Fleet, Show Your Stand.

0: E Greta Van Fleet ci accompagnano al segnale orario.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati, una buona serata. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo allora che sulla 4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di lunedì 7 settembre fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori, rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia, e poi dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre, sempre per lavori, rimane chiuso lo svincolo di Gresignano in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: 21:01, questa è la seconda ora di Rock Your Life insieme agli U2.

0: Ed è sono proprio loro, sì. Ma proprio loro che ci hanno accompagnato al momento di Rock and Coach. Finalmente Max Manico è ritornato dopo già abbiamo dato dei giorni extra di ferie, a dir la verità, però è ritornato tra noi e questa sera è qui per ricordarci che tutti i lunedì lui c'è e c'è con il suo appuntamento alle 21.05. Infatti siamo precisissimi, ragazzi, ma dove trovate? Cioè, voglio dire, adesso io spiego tutto da casa perché siamo troppo forti, però questa sera sentiamo un po' che cosa ha trovato. Dai, ciao Max, che cosa ci racconti questa sera? Max, ci sei? Max, dov'è Max? È sparito Max, ragazzi. Max, oh, eccolo qui, aspetta Max, ritorna, devi partire da capo Max, dai, eccoci qua.
1: Un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e di Rock Your Life. C'è chi ha lasciato la terra in cui è nato per costruire il proprio futuro altrove. E per queste persone c'è un momento preciso in cui il successo, se l'hanno raggiunto, smette di anestetizzare la nostalgia per la terra madre e inizia a moltiplicare le colpe, il senso di colpa. Per molte di queste persone la realizzazione personale si scontra con questi sensi di colpa profondi di aver tradito le proprie radici. Il 17 febbraio 2022 una band irlandese che sta scalando tuttora il successo pubblica un vero e proprio reportage emotivo. Non è la solita invettiva sommaria contro le istituzioni, il governo, piuttosto è un'autopsia a cuore aperto sull'identità irlandese. Da questa canzone estraiamo tre chiavi di lettura per navigare la complessità delle nostre scelte di vita lontano dalla terra in cui siamo nati. Oggi vi parlo di I Love You, il singolo più denso e drammatico, secondo me, estratto da Skintifia, terzo album dei Fontaine DC. Il frontman Graeme Chatter intende decodificare la cultura irlandese per spiegarla a se stesso e al mondo. Da Dublino si è trasferito a Londra, la capitale dell'impero che ha segnato la storia della sua terra e che continua a guardarla con condiscendenza. Chatter si fa carico di un implacabile senso di colpa, la sensazione di aver capitalizzato la sofferenza e la bellezza dell'Irlanda per poi abbandonarla alle sue contraddizioni storiche e politiche, incluse le ferite mai rimarginate, come i drammi della casa per madri e bambini di Tuam. Infatti canta: quest'isola è governata da squali con le ossa dei bambini incastrati nelle mascelle. In questo testo assistiamo all'indagine di una frattura identitaria. I Love You è un lamento che sfocia nel risentimento. Ti amo, ti amo, ti amo, ripetuto fino alla saturazione. È il grido di chi riconosce l'incurabile legame con le proprie origini, pur condannandone le storture. È la missione di impotenza di un individuo che guarda da lontano il paese che lo ha formato, incapace di scindere l'affetto dal senso di delusione. Dal punto di vista della ricerca neuroscientifica, I Love You costituisce una rappresentazione plastica della dissonanza cognitiva e della ambivalenza affettiva. Quando la nostra mente elabora simultaneamente due istanze inconciliabili tra loro, come da una parte l'appartenenza viscerale alla terra e poi dall'altra la drastica riprovazione morale, ecco, la corteccia cingolata anteriore e l'insula registrano uno stato di tensione analogo al dolore fisico. In assenza di una sintesi immediata, il sistema nervoso accumula un sovraccarico di stress da conflitto. Ecco allora tre spunti concreti per chi vive una situazione simile. Il primo: legittimiamo le nostre polarità esterne ed interne. È fisiologico provare un senso di appartenenza e forte critica verso un'organizzazione, un progetto, un contesto d'origine, qualsiasi cosa. La maturità psicologica però accetta le contraddizioni e le governa senza farsi paralizzare dal conflitto. 2. Trasformiamo il privilegio in restituzione. Quando le scelte di cambiare terra ci portano a una posizione di forza o di vantaggio rispetto al punto di partenza, canalizziamo le risorse e le visibilità per generare impatto a valore, a beneficio di ciò che ci ha formato e che abbiamo abbandonato. 3. Rifiutiamo la semplificazione delle ferite. Manteniamo viva e vigile la capacità di indignarci e di analizzare criticamente le nostre radici per conservare lucidità, integrità e profondità d'analisi. Il rock te le racconta, le neuroscienze te le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda. Thank you.

0: disposizione, se volete, vi lanciate in questo nostro sondaggio. Ma se volete poi scriverci che oggi è il vostro compleanno, lo leggiamo comunque. Sapete che ogni messaggio che arriva lo passiamo. Argomento della serata: se poteste aggiungere un cartello stradale, visto che giriamo queste nostre strade sempre un po' incasinate, che cosa scrivereste? Allora, abbiamo capito che Vania scriverebbe divieto di transito agli insicuri, oppure se non sai guidare stai a casa, e Alice invece ci dice questo.
1: Ciao Mirko, bentornato.
0: Ciao.
1: Allora io rispondo al tuo quesito e ti dico che scriverei un cartello pieno di insulti.
0: Eccola
1: insulti
0: là.
1: Che non si possono dire, ma insulti dedicati a quegli automobilisti che compiono quotidianamente degli atti impropri.
0: Impropri, finisce con one.
1: Quindi lascio a te la fantasia.
0: Sì, finisce
1: un
0: con
1: bacio
0: one.
1: E un saluto a Rocky Orlai.
0: Ciao Alice, grazie. 371 1216. Giovi invece è molto più posata e ci dice: mettete giù il cellulare, guardate la strada. Io so che alla fine dei punti esclamativi ci sarebbe anche un asso, però no, conoscendola probabilmente no. Lucrezia,
2: ciao Mirko e ciao a tutti gli amici di Rocky Your Life. Che cartello stradale metterei io? Semplice: ricordati che il Dio dei cristiani ha le mani inchiodate alla croce.
0: Aiuto.
2: Se invece vieni addosso a me, io ce le ho libere e ti piglio a ceffoni.
0: Ecco, siamo a posto. Si mette male. Io ecco, non è servito, però l'invito era, non scrivete per parolacce, perché so che molti di voi avrebbero voluto un cartello stradale con quella bella parola. Meglio di essere scritto poco, perché non c'hai il tempo di leggere tutto, no? Abbiamo il tempo per Marie, che poi andiamo avanti con un po' di musica. Allora, Marie, io metterei il cartello: non state troppo attaccati di dietro delle auto, per piacere, tenete le distanze. Vabbè, stiamo indagando questo, e se vi viene in mente qualche cosa di originale, ce lo dite, che così noi vi leggiamo. Vi ho ricordato il numero di telefono, il nostro contatto, ma poi se prendete l'app lì c'è il bottone, è molto semplice. Ed è la prova di imbecille, credetemi, cioè noi facciamo queste cose qua proprio perché voi non dobbiate prendere il telefono, andare, spostarvi, chiudere le pagine, aprire le altre pagine, sull'app c'hai tutto ed è una figata, c'hai anche le notizie. Ci sono i 21 Pilots, io ho temporeggiato perché questa è una canzone che è bella e potente, che stanno per arrivare, adesso sta aumentando il ritmo, sentite che stanno incalzando sotto. Anche se è un singolo dell'anno scorso, poi l'anno scorso 2025 ed è dietro l'angolo. Si intitola City Walls. Siete su Rock Your Life e sono Mirko Migliorini.

0: Sai quando realizzi che ci sono dei brani che ti sembrano usciti l'altro giorno? Perché in realtà Empire of the Sun 2013. Sono già passati tutti questi anni, ragazzi. Wow! Vabbè, ci fa piacere che poi ci lascia trasportare, no? Dalle note, dalla musica. Io non so esattamente tutti quanti voi cosa state facendo, però il concetto, l'essenza poi di Rock Your Life è l'esperienza. Cioè, io non ve la voglio vendere come quei pacchetti del fine settimana dove andate a fare le vostre esperienze, che so, di degustazione, di massaggi, wellness, altre cose. Però noi abbiamo questa velleità di poter regalarvi questa esperienza di musica che non tocca solamente quella del passato, ma insomma si esprime nei suoi concetti più ampi, toccando appunto le canzoni appena uscite, delle novità, i nostri rock hit, raccontandovi delle storie, raccontando le vostre storie e mettendo assieme tutto quanto questo perché possa dare una sensazione di piacevolezza e un'esperienza da condividere insieme. Quindi questo è il concetto, il succo di Rock Your Life. Parlando di tutto quanto questo, portandovi appunto anche al nostro secondo momento Rock Legend. Walk on Life dei Dire Straits, singolo estratto dall'album Brothers in Arms del 1985. Walk on Life è una canzone apparentemente allegra e scanzonata, ma un fondo un po' malinconico. Parla di Johnny, un cantante e suonatore di strada. Johnny non è una star, è un buskers. È uno che suona nelle metropolitane, per intenderci, nei tunnel, nei bar, che fa cover degli anni 50 e 60, Bibba Palula di Jim Vincent, per esempio, per pochi spiccioli. Per lui quella è la sua walk on life, il suo cammino di vita, il suo modo di vivere. Il significato più profondo ce lo mette Knopfler. Non devi essere una rockstar per vivere di musica, c'è dignità anche nel suonare in un sottopassaggio. Johnny magari non ha successo, ma ha il ritmo dentro, ha la passione ed è quello che conta. Knopfler l'ha scritta pensando davvero ai cantanti di strada che voleva, anzi che vedeva nella metro di Londra, e il riff di tastiera iniziale, super famoso, voleva essere una cosa volutamente sciocca, da jukebox, quasi una presa in giro al pop facile. Ladies and gentlemen, Dire Straits, questa sera con noi in Rock Legend Walk on Life.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: E parlando di anni 2000 ci sono anche loro in Morciba. E poi parlando di che cartello stradale vorreste includere, fatto da voi, pensato da voi, realizzato da voi, no, realizzato magari no, però pensato da voi, quale cartello stradale potrebbe mancare, che cosa ci scrivereste sopra? Sentiamo Luca che ci racconta un po'.
1: Ciao Mirko. Ehi. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Mi fa impazzire quando
1: allora,
0: dici così.
1: Un cartello che metterei da quest'anno, dopo i miei giri in moto, soprattutto in passi dolomitici,
0: ecco,
1: è per i camper. Un cartello dedicato solo ai camperisti, io non ce l'ho su con loro assolutamente, però quando vedono che, dato che vanno piano, sono ingombranti, quando vedono che dietro di loro ci sono 400 macchine che non riescono a superarli e costringono tutti questi automobilisti, motociclisti a andare via a 30 all'ora, che dovrebbero accostare un attimo, ci sono tanti posti dove accostare, stai lì, fai passare tutti, perdi un minuto e poi riprendi la tua strada.
0: Non c'è ragione, ti deve essere costata molta fatica, Luca, registrare questo messaggio perché si sente che è un po' trattenuto. Quindi, ok, quindi un cartello per i camperisti che vanno in giro e soprattutto per i passi dolomitici e formano coda. C'è anche il famoso rallentatore dell'ANAS che racconta a mia figlia ogni tanto, sai che trovi delle colonne che non sai perché, c'è il rallentatore dell'ANAS. Poi c'è Max che ci scrive, sapete che ci segue da Dublino ma ancora per pochi mesi, poi dovrebbe trasferirsi in Canada e qui vogliamo sapere dopo le ferie le sue vicissitudini, lo interrogo nel bel mezzo della settimana così poi vi racconto le puntate che ci siamo persi nel frattempo. Lui dice: guida sapendo che stai guidando, cioè naturalmente non stare con la testa dall'altra parte, però sai, se sei in mezzo alla strada con una macchina, fallo per piacere. Un altro cartello potrebbe essere: adesso non è il momento di scoprire se c'è vita dopo la morte, quindi per piacere sii vigile con quello che stai facendo. Abbiamo il tempo anche per Gianluca e poi concludiamo qua, sì dai, concludiamo con Gianluca, ma chiaramente poi c'è 371-1216, lo potete utilizzare ancora, E ciao Mirko, io sono sempre in strada, infatti Gianluca fa l'autotrasportatore e lui dall'alto della sua cabina, del suo mezzo, vede il mondo da un altro punto di vista e ti dico che servirebbe un cartello con su scritto: metti giù quel telefono. Cioè io faccio anche la voce, mi sembra di sentire Gianluca, conoscendo un po' Gianluca, cioè metti giù quel telefono, un po' minaccioso, sai, con questo fare. Siete d'accordo? Io sono anche d'accordo. C'è il nuovo dei Nickelback. E beh, si sente che sono loro, già le prime note ti fanno dire: questi sono i Nickelback, Leave Me Behind.

Beh, direi tanta roba questa sera con i Pixies. Lo so che molti di voi adesso diranno: ma sì, ma è vero, io me la ricordo, l'ho già sentita all'interno di Trainspotting, quel film che ci riporta e ci sbatte in faccia una realtà nuda e cruda, che è quella della droga, che racconta una parte di storia della nostra vita vissuta, magari perché quando eravamo più ragazzini avevamo modo di fare i conti con questi fatti, perché erano diciamo portati nelle strade e noi vedevamo questo tutti i giorni. E oggi non è che purtroppo questo fenomeno sia sparito, anzi sicuramente è aumentato, le droghe sono aumentate di numero, di qualità, di composizioni, forse probabilmente più pericolose che non 40 anni fa, quando negli anni 80 noi facevamo i nostri giri in quelle zone che erano un po' proibite, era un po' a rischio, però eravamo adolescenti un po' incoscienti e volevamo andare a scoprire. Vabbè, questa sera l'abbiamo ritrovato questo sentimento di amore e odio verso tutto questo mondo attraverso anche i Pixies. Beh, tanta roba, c'è da dire una cosa, che poi hanno ispirato tantissimi cantanti, tantissimi gruppi, tra il quale il grande Kurt Cobain. Vabbè, sai che ti devo dire? Che da un po' di tempo che non troviamo una canzone di Nirvana all'interno di Rock Your Life, e quindi al nostro ufficio musica diremo che forse è il caso di ripescare qualche cosa. Intanto io vi ricordo che oltre di scaricare la vostra app che dovete avere nel telefono, cioè la nostra, non la vostra, scaricare la nostra app perché dovete averla nel vostro telefono, c'è anche una bellissima cosa che per ancora un po' di tempo, per un periodo ancora non tanto lungo, che è un'indagine che stiamo facendo per sapere qual è la radio che ascoltate qua a Vicenza. Fammi pensare un po' a Vicenza, quante radio ci sono. Credo di aver capito che ce n'è una sola, quindi se doveste mai ricevere una telefonata e vi chiedono che radio ascoltate, voi sapete che cosa rispondere, vero o no? E adesso arrivano Portugal Man, acceleriamo un po' il ritmo e vediamo un po' che loro ci portano verso quasi i saluti finali, 21:51.

A me piace ricordarlo, però Sam Fender è veramente un gran bravo musicista, è un gran bravo cantante. Sì, sì, uno di quelli insomma che si è fatto un po' le ossa girando l'Europa prima, girando il mondo, girando i pub. Ecco, questa è un'occasione per così spronare anche tutti i musicisti in erba che stanno che cercano disperatamente una data in qualche locale per suonare. Non mollate, ce la farete. Shinedown.

0: Direi che finiamo nella maniera più giusta e ideale. Young Again, che dici? Shinedown, loro nuovo singolo, e abbiamo raggiunto anche il momento dei saluti. È volata, volate queste due ore che hanno dato il via alla nuova stagione di Rock Your Life. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato, tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, è la nostra esperienza di vita e la nostra esperienza di musica, che si ritrova qui ogni lunedì sera dalle 20 alle 22 con Mirko Migliorini e Rock Your Life, e a tutta la musica che adesso troverete in Radio Vicenza. Però prima diamo un'occhiata a che ore sono. Ciao, a lunedì prossimo.
1: Vicenza. Time o'clock. Sono le 22 e un minuto.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 8 settembre. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. E dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori rimane chiuso il bivio che collega la superstrada Pedemontana Veneta alla 4 per chi proviene da Treviso e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Abbiamo terminato le vacanze e ora si torna a fare le cose sul serio. Ciao ragazzi, sono Marco Sella e martedì 8 settembre dalle 19 alle 21 ritorna Emotion su Radio Vicenza. Vi aspetto.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Radio VIP Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 8 settembre. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. E dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori rimane chiuso il bivio che collega la superstrada Pedemontana Veneta alla 4 per chi proviene da Treviso e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
3: Radio Ascolti!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 8 settembre. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. E dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori rimane chiuso il bivio che collega la superstrada Pedemontana Veneta alla 4 per chi proviene da Treviso e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

0: su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
1: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: È l'una e un minuto.
4: All the hits.
5: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.
6: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,